la kajeno ha o ya mane di office ntsa bona he monna ba go tsi di bokenetse kgolo tseka ene mme cha ba go tsi di bokenetse kgolo tseka

Mutambino, ha ke boletse ba le le bo, le di doctor wa ra ba go nodi. Ai, ke mo go tla papa.